quest'orgoglio non hanno innati giù nel precipizio, dove tutto è vil, ma male, stenti, fame, l'odio e il vizio.

0: amante è come me, se povero, se ricco come Alexis. Attende l'ora,
1: oh, sì.
0: Mente, via, e intanto vai suoi cori.

non so più, sto più grave di Parigi sotto i grigi cieli con te. Non si può, voglio bere un goccio, far la fine di uno straccio, io faccio il passo, brucio Parigi per te, io faccio il pazzo, ma tu non luci per me.

i debiti, i consigli, gli scontrini. Siamo circondati anche un po' cretini.